gato, gato, gato, gato, gato, meri selegata. Gato, gato, gato, gato, gato, meri selegato. Todo meri selegato.

gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato.